0: One Bravo 46, 1075.
1: Poi posso informare una cosa di più?
0: Tempo. Motor
1: 21-1075.
0: Motor 21-1014 and motor 7, both units tonight.